0: 22h à minuit. Vous écoutez Le Chiffre de Soir.
1: One day, the shadows will surround me.
2: Mais oui, il est tout beau, il est tout beau, hein? Mais oui, nini, nini, nini, nini. Mais oui, nini, nini, nini, nini, nini. Minou, minou, minou. Minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, minou, min